gala zoro karantu ado fulai doni a momi sharfe da kringai wani justin first come do hakwaram gani da karantina kara na doni first come hakwaram gani gultra mar maurun za suru zandejin kala shi tartib doni a sharaso kurare ma shararu soy sande nigia na doni shi amma doni ayo sadna da rote alama jiri darari yeso kurare ma na doni shi civil defense yeso kurare ma na doni gare kapsana ma doni amma ayo tudia nashi ma tare ma da

bilado ni bara dirocho da jikirin tukuru allan paraskramande suwaide barojajin ala paraskuro sa rakantita loktu halu chido so tumangana nandiro paraskramma ike kirinua da jikiriwa salima loktu fugele nwate nandiro burin saurota onyokute itagatkin